E sempre di sport parliamo questa volta di tennis e del torneo di Vicenza in Italia. Il tunisino Moaz Chergui è stato eliminato ai sedicesimi di finale del torneo di tennis di Vicenza, classificato tra i tornei Challenger dopo la sconfitta, dunque subita martedì contro lo svizzero Rémi Bertola. Con il punteggio di 1 a 1, 2, 2, 6, 6, 3 e 3, 6. Questa è la seconda vittoria consecutiva di Rémi Bertola, dunque contro Moaz.

Shergi, dopo averlo già battuto il 6 aprile nei sedicesimi di finale del torneo di Monza in Italia con il punteggio di 2-7-0. In precedenza Moaz Shergi aveva ottenuto una sola vittoria contro Rémy Berthelot, dunque il 26 marzo 2023, durante il primo turno di qualificazione del torneo di Sanremo in Italia. Il torneo di Vicenza, ricordiamolo, si svolge su terra battuta e prevede un montepremi di circa 98.000 euro.

Era Gigi Alessio con Mon Amour, il titolo della canzone, parliamo di artigianato, dunque, e del miglior artigiano, dunque giovane designer tunisino, e la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Tunisina ha pubblicato recentemente un decreto in data 26 maggio, dunque molto recente, 26 maggio, dunque ieri, con il quale ha conferito il premio nazionale per il miglior progetto per nuovi promotori nel settore dell'artigianato per l'anno 2025 a Fieras Labd, artigiano specializzato in ceramiche tradizionali. Dunque, questo giovane imprenditore ha vinto il premio, o piuttosto il primo premio nazionale, tra oltre 70 partecipanti. Il concorso per il miglior progetto per nuovi imprenditori si è svolto durante la Fiera Nazionale dell'Innovazione nell'Artigianato, organizzata presso il Parco Espositivo del CRAM, nell'aprile 2026. Questa è stata dunque la sua prima partecipazione a una fiera nazionale nel settore dell'artigianato, diplomato dunque all'Istituto Superiore di Belle Arti di Sousse. Il vincitore ha avviato la sua attività di produzione di ceramiche e sculture in argilla nel 2025. Dunque Fieras Labd vince il premio nazionale per il miglior giovane designer, ed era la nostra ultima notizia. Sono le 15:56 minuti, ma ci resta ancora un po' di tempo per ascoltare l'ultima canzone. Cantaneffa Neffa con Cambierà, un bellissimo brano, ascoltiamolo insieme.

Siamo giunti al termine del nostro programma dunque, di oggi, mercoledì 27 maggio, in questa giornata speciale dunque, dedicata alla festa del sacrificio, dunque l'Eid al-Adha. Tra pochi istanti il nostro amico Nourdine Hafsi è già qui per presentarvi il notiziario in lingua francese, dunque un flash, il flash delle 16. Quanto a me, il vostro amico Al-Ghazali vi dà appuntamento alla settimana prossima, dunque statemi bene, ciao a tutti, a risentirci.